0: Dammi un vestito migliore, perché devi nascere prima di mancare. Ti aspetto come ti chiedo io,
1: Noi siamo sempre